0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Adriana Martino, La Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Amato. Usciumec.

0: ma tutti i filosofi vengono a cuciare le scarpe a domani, chi va, chi viene, chi sta, chi è, chi ho bisogno di un cresta. A ieri venne una filosofa, su me, ha cuciato questi scarpe, ora vedi, su me, quando è provato, si convierte, appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma tanto, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, che ci potremmo subito scusare, marito mi sembra che tutte le sere, voi una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di candore e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si trovano pari attacca a si scarpa, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì. Se la mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dicevo, ma chi sono venuti a cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino. E stavi a fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stendi su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha già buona allargata, da mise le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: canzoni napoletane, note eterne.
2: Alberto Berri, Maruzzella.

Per esempio, ma pittata, ma non è stata andurata, la sapeva mi sta, ma portava un carpino, picciarillo, picciarillo, il nuovo che sta andando, sta fermava a guardare.

ancora da loro, stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, ma sulla stuga non mi ora, da patano sorda di ella, a un bello muratiella, la giundite sospirare.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e dint' a chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senti ancora a messa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Sergio Bruni. Palomme notte.

0: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi

Si vuoi vedere ti da cagna cor, i cagni a caretta per senza andare. Bella variglia, fosse mo famura. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta e tanto che ha già girato.

0: e tante che ci avuta, con doce sotto tazza, finemmo come ad arrivare.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Roberto Alagna, Ian Cassa.

0: come l'ha fatta mamma da saccio meglio te.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: I Salandi, popolo

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: sanareste sulle senze te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Renato Carosone, Torero.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Dino Olivieri, Corangrater.

ma balle che canzone che mi fila a seba, che cuscia della forma va di sguardeggia, d'amore a tutto l'ora che mi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Alberto Berri,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo.
2: Ninuccia.

0: canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Luciano Taioli. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: José Carreras. Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
1: Con ma tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettate la medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura. Stai lontana da sto cuore. A te volo con pensiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Alberto Berri. Nonno voglia fa' o sorgente.

che le ha scuse per ci parlare, tiene sempre roba stica. Che le belle perciò ti piace, non

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Nuccia Bongiovanni, che mi imparata fa?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Abate. Na sere maggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, Anime Core.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

da fanarista, fanaristone esausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine capomane. Quando vengo un'esausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatta, non diventa pazza tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu la metta la camisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Fausto Cigliano. Scisci Piazza dei Marti.

0: Lionchiel, pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzone antica o i pazzarella. E voi tutte vasero munna, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce roga.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasi comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, o i passarella, passarella mia, o i passarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, passarella mia, passarella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnizze.
1: Che sola, che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: addio, addio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Veronica Dei, i bersaglieri.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tullio Pane, Keller il Rosso.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, Omar Utrecht.

0: Carino Giagnolo, sempre papà. Carino Giagnolo, sempre papà.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Gloria Christian. Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud all'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, posto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Marcello Colasurdo. Candelora.

paura sì si fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: oh, che vezzosa! De sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure l'attese, pure la scuorno, anime e cuore, faccia di corno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

vista de sante dalose, de palai e raie pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzza mazzume, stella, luzze e sturione, merluzze, ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie e ringhe,

0: sbagagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abbate, Bella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Roberto Murolo, Desiderio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità, dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia, temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Lina Resal. Suspir i Capmont.
1: Ma tu a te, rindan giardini e la Capmont, a tu ci va a morire eternamente, e lo signor

fucilando, io corpo

che avemo da quando tu sei fatta. Io mi è sempre un gran bello, cosa c'è malinconica felice, e tu mi sospirassi.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, canta con me.

Ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disetta, a Giocambata, pur morta.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, che tutta casa parla, quando la giardina. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma sanno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, raid americani contro una petroliera sull'isola di Kerch, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In Ucraina almeno 22 morti per l'ultimo massiccio attacco combinato russo. L'Italia ha celebrato ieri gli 80 anni della Repubblica e anche del voto alle donne. Le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella a conclusione delle iniziative.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
2: I quattro migranti bruciati vivi nel Cosentino a incastrare i due pakistani arrestati, ci sarebbero la registrazione della videosorveglianza del distributore dove è avvenuto il fatto e le parole dell'unico superstite, secondo cui la sola colpa dei quattro era avere chiesto di essere pagati per il loro lavoro. Roland Garros, almeno un semifinalista italiano, uscirà dal derby di stasera tra Berrettini e Arnaldi. Alle 14 Cobolli affronterà il canadese Ogier Aliassime. L'altra semifinale Zverev Mensik, obiettivo semifinale già centrato anche dal nostro doppio Bolelli-Vavassori. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
4: Sergio Franchi. Funiculì funiculà.

Tarantella sto mondo è una rota, chi sa gli asagliuta, chi sta a vaccare. Riccia buono, mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: helpen aan de tennis.
1: Roberto Murolo, la prima innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alberto Berri. Luna Russa.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato, sembra, da ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta con un'altra al primo piano per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle 2 amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

sei come una farfalla che svolaccia intorno a me, poi t'appuoi sopra la spalla con il petto e la panzè. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panzè che tieni, che bella panzè che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panzè.

0: Mimì Ferrari, Shishi, Piazza dei Martiri.
1: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghi di aia,

マシタッチャマサミサタンディガガクミアリセルグマジャパIo so all'antic, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

nessuna fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatte io, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e se no come si spiega?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, è in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia. Scuole chiuse in provincia della Spezia. La perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%. Sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1 a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari. Un rinnovo pluriennale, anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Abate, Catena.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriella Ferri. Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: ragazzi scoppio. Io mamma tetto, padre te frate tetto, mamma te sora tetto, padre te frate te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te padre te frate te frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te padre te frate te yada venna, yada venna.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Gloria Christian, Boietti.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto. O cacciavin.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Voglio a te.
2: Gabriella Ferri. Nasera e Maccia.

0: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
1: Quando è Natale fa freddo pavia, ma perché tua primavera non ti

0: de chitucar, chitucar, chitucar.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fred Bongusto. Stat vicino a me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto, un filmfer.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Ester Baruni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, te rialo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice, un po' che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pienacca. Dimmi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, vieni su, va, va, va, va, va, là.
2: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
0: Vittorio Parisi, Tutte Marie.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
2: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti. Colpite infrastrutture civili e tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucano Chiagna.

0: Agaixa fort, agaixa fort, manarà.
1: Vaca truana na caixa forte, maco a caixeira de ova cati. Certi relíquia, certi gimelia, se tiene fora por nispari. San Casimiro martire, sta caixa famavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Na cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. Na mane che si, na crasta le specchie.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Nino Taranto. A Luciana.

ma si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potenesse, ma una settimana ma

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: frate te sore te tu, frate te sore te tu, mamma te padre te sore te zio te nonno te frate te sore te zio te nonno te padre te frate te frate te sore te zio te nonno te padre te frate te sore te mamma te yada venna, yada venna.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

settimana. Ma vorrei partire stasera, lontano, no, non c'era senza più. Dice che è rimasto senza.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione della Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
2: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti. Colpite infrastrutture civili e tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, in the note, la passione napolitana.
5: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la tramella, bella non sa la sua, la mia compagna, compagnia.

E chi la giuraia a te scusava, la casa da pizza in coppe quartiera, la pornucata domandava, via tornava.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, O vol e de pineta.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Peppino di Capri. Ma la femmina.

Renato Carosone, Guaiona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nino Taranto. Che lalla!

0: Canzoni napoletane. A voce Rocore Napul.
1: Mirna Doris. Nasir e Mach.

0: casa da bucata, che va fino grosso grosso, in dopo sai che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Mimì Ferrari, Oh Yes.
3: Oh Yes, oui, ia, yeah. Furastiera che si sparcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, chiede.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna gira, gira.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
2: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti, colpite infrastrutture civili e tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Pina l'amara, cecerenella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
2: Nozze silenzio, stella nisciuna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

una sola i m'ha un, després més en pietat.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: buonanotte Marisha.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Peppino di Capri. Silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Nino Taranto, Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, e va Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Totò, Carmè.
1: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue rindo

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Beniamino Gigli. Dici in cielo voi.

Reggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia sulle spese militari che consente flessibilità di bilancio anche all'energia. Soddisfatta l'Italia, recepite le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, presto incontrerò Khamenei, così Trump, mentre proseguono nel Golfo i tiri incrociati USA-Iran. Il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi di Kiev, oggi oltre confine colpite infrastrutture petrolifere nei pressi di San Pietroburgo, dove si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. La grazia concessa a Nicole Minetti al termine di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Azzurri in primo piano a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogea Yassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini Arnaldi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
4: Giuni Russo torna a Surrient.

इन लोगों को कैसी मूर्ति का पुराण दिए।

allora. Sarambè, mo si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. Non lo dicerò, che

lunga strada che può Valenti, che può Paquina. Sarà con me, con la canzone più appassionata e più bella antica, cantata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenelle è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare, lo scoglio c'è sta, tutte venne a bevere qua.

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla,
1: si è fatta tandilla,
0: si è fatta tandilla.
1: Se scordate mammelletta dille, io paese non voglio tornare,
0: non voglio tornare,
1: non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare,
1: giovino non è cosa.
0: Ma perché, Carmine, io vi volesse sposare?

0: capura nulla e cosa.
1: A bocche, e mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura nulla e cosa,

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto, o paniello o trombattiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce, Nemica.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo De Muro Lomanto, I Palom.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
3: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Peppino di Capri, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Teddy Rino, Scapricciatiello.

dunque l'acquaiole margellina, e sempre intorno a guardando e gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non lo comprendo, ma lo fa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mirna Doris, Korngrad.

ma si ta già va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come ma già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riesce ma m'fu. Che bella flema, chi mangia la gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera, ma

0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma che fa con sto sì, sì?
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Roberto Murolo, Vierna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Edoardo Migliaccio, Cunailant bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
4: Tu che ritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passala, l'oro non può sta, ah tu quando può capire. Capo forza teniai, vai che là, ho parla senza servietà. Ah, che c'è tiene di invece ravella, c'è la sì. Rida che pernesce a Giacovella, c'è la sì. Tu insomma, che cosa bella bella, c'è la.

ogni re cavorigna sceglie gente e qualità. E senti, ho capito, ma s'attaggi, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per re. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di riscausa, notte e giorno.

0: Passò dieta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pesce a te, cosa sta per me? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di sia così che la coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. E la sì, chi ma governa, e non che si apprezza. E la sì, e tu con tanti stampo vuoi correre. Fatti!
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Cipriani. Scrivami.

potuto scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

l'aveste presa, arriva amata, quest'anno voglio fare una rapelata, tutti dello coraggio e vi spirà, un cavalluccio è giovane, nessuno

Appena sienta, aprimo un bomba, zina, che tutto il gas festa che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si mava di passione, e noi squarzo l'uomo, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta, dolce dolce.

andamento, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitte, zitte, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io ti voglio far capire. Sono veramente innamorato, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, doce, doce.

0: Roberto Murolo, lo Guarracina.
1: Lo Guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulì, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella braciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine, fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammerina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, di se c'è fè la d'acchiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no cappiella gallonata, dei codarini da luz salata, tutto posto ma staratiella, eva facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette iva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo Guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa bisse bisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di buono, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sporuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anchiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle, si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quappo ballarina, ieve trovando lo Guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzù, schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, focozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, di sto partito e di chi le pisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sarà che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruongola e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'oro e cecenilla, capo di uova e Guarracina, cannolicchio, ostre ghiancine, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizza, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gambero e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e picciarilla, d'ogni cede e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morze e pizze, cabaliuna, a deluvola se cuzzuna, non vi dica che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, ta, ta, ta.

0: Se bella udienza, un figa sorchi una mezza di segna, con saluto di lui e di lei, casa singolo cannarone, spacantana solo per mune.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni, suona a Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mirna Doris, Nabole, casse ne va.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Luciano Virgili, Chiova.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Domenico Modugno, Strada Anfosa.

sul com una vota, sul custo destino, camo va così, perché medita Dio, perché una volta eri felice.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.

maggio saputo che tu vai di cenna, che me ne son che ci sarà in demanda, e che fai pace per compassione, si mangi noi che sei perché perdona, come sei brava, grazie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

fumarelle tutte quante annassate, che finalmente Stella in braccia a me ven a cadere, me chiama traditore, caro lì, ricaggi.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Peppino Di Capri, Nutantilli Cor.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tullio Pane, non mesciatà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Più flessibilità di bilancio per le spese volte ad arginare il caro energia. La Commissione UE accoglie parzialmente le richieste italiane ma avverte no all'utilizzo per misure tampone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ci ha sconvolto. Dalle indagini passo importante per l'accertamento della verità. Così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: Le indagini sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, interrogatori di convalida dell'arresto oggi per la madre della piccola e del compagno. La donna ha negato le violenze, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Basket, semifinali e scudetto arrivati a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia. Stesso orario domani per Venezia Virtus Bologna. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Simone, A Santa Notte.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo Dom, ma chi ha composto a Butterfly? Ma qua Tosca, qua l'hotel, qua Boema, qua Traviata, i sono nomi positivi, preferisco la sceneggiata, carpe.

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continueremo ad avere dell'instabilità sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, dei rovesci sparsi da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Sole protagoniste invece all'estremo sud, con caldo qui estivo ma senza particolari eccessi, valori comunque su queste zone fino ai 30-32 gradi. Progressivo miglioramento del tempo anche sulle regioni di nord-ovest. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista su tutto il nostro territorio grazie a un miglioramento del tempo, ma dal pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento a partire dai settori alpini che poi in serata coinvolgerà il nord. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Maria del Monte, non mi seccare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pino Mauro, Scrivama.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Mirna Doris, Ninì Tirabusciò.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Corelli, Guapparia.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, O Mese de Rose.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ezio Pinza.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: GG Di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni. Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella, sto cuore che balla volesse ballare.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: Appiccicato, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a tu stesso mi piace parlare chiara, io sono sporco.

e fatto chiacchiarò, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittarò bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora, ogni stella era scarda. Tu sparisse sta malissimo, come me una potrua, che t'arraggia e cazza fa.

sei chiunto? E un po' cagnamo a frasca. Io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parlare con mamma, o giorni pasca. E che tu volte spazi, ti capisco, voglio filo ritto, casino tu a busca.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

No, non è vita. Senza l'amore, e cosa fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo, Num Shatà.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Maria del Monte, non mi posso ribassare.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

0: mama.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mirna Doris, suona mare chiara.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloriana, carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellì.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco, Napoli e su Rientra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. E allora?

qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza 'ndrangheta s'accomodai.

cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucca è a signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a gente

stevă pe abracea. Vicina portă tucătă, să-mi dete tuțuria. Chi s-arra mai sta bestia, si mandi alla malora. Nu camerier in smoking, o gundera signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curioso tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2.083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buona ora, cacciamo anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietto.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Angela Luce. Fresca, fresca.

14, ammassate poco, ma dite c'ha si loco, e non ne parlamo più. Viaggio lassata che la casa nella, sperando in

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Eva Nova, Napoli Catorn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, Vierne.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Rosetta Pampanini, Corengrat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. È l'una. È 3 minuti.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ferdinando Rubino. E a Napoli ci sta.

sette rambe, sette lume, sta finestra in giro sta. Guap mia, camore e campo, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne.

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutte, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nell'attà. Ma rammeggio, non sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
3: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Care, orologio di Nunnodì.
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa mia che non lunghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto. Io, a roba mia, tengo a chi non lo può. E mo per me si mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: l'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo, non

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tullio Pane. Serenate a Surriente.

0: Gioff il cavaliere.
1: Chi cavaliere?
0: Ignazio Caccavino.
1: Sto guida piano, e voi?
0: Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
1: Come?
0: O cane va spurcata fora po'.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'in fronte. La rapavocca già s'in pizza d'inta, na fanastelle foglia rampicante, sospiro mio.

da fără stelle foglie rampicante, da lacrima cadute pentimente, e la fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante. Na fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 giugno. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Claudio Villa, non voglio fa' u sorgente.